Ma io non ho detto niente, non ho detto niente. Ma io non ho detto niente, non ho detto niente. Ma io non ho detto niente, non ho detto niente.